0: Ya nos escuchaste. Ahora síguenos en nuestras redes.
1: Estamos en todas partes.
0: En todas partes. Ponte Exa FM 100.3. 6:30.
2: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.